0: bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.